Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate ch'io sono quel gran medico, dottor enciclopedico.

adesso è... in altri siti! Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgomberò gli ospazzoli spedali e la salute a vendere per tutto il mondo io voglio.